Sache, sie sei lecker. Ja, io carto andavo vec, con tacchi porcellano. Potrima, si burca ma, tappetti parmesan. Pietchi o veracu, mai mangiarsi, Calvin Klein. Tak, poznaje to veniste si, ale...